Deus qui fidei sacramenta in unigeniti tui gloriosa transfigurazione, patrum testimonium roborasti, et adoptionem filiorum perfecta, voce de lapsae